siéntate. Guarda con mi dondolo, guarda con mi dondolo, con el twist. Con le gambe d'angolo, con le gambe d'angolo, ballo il twist. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano.

siéntete. Guarda con mi tóndolo, guarda con mi tóndolo, con el twist. Con le gambe d'angolo, con le gambe d'angolo, ballo il twist. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano.